cavallino, hop, hop, corri mio amorello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Hop, hop, trotta cavallino, hop, hop, corri mio amorello, porta il mio destino verso un sogno così bello del mio cuore. Che cosa dirà, che mai le dirò, se lei tacerà, che cosa farò, non so, non lo so. Hop, hop, trotta cavallino, hop, hop, corri mio amorello, forse sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Yep. Vecchio callettino che conosce il mio destino, questa sera cosa si fa? Quando c'è la luna si va in cerca di fortuna e chi spera la troverà. Nel calen di maggio ogni bimba tende il faggio che le canti un madrigal. Vieni dunque cavallino sotto il vecchio callettino, conduci.

Hop, you, trotta cavallino, hop, you, corri mio morello, porta sul cancello d'un magnifico giardino c'è l'amore. Yep.

sempre swing, oggi non si fa che dello swing, swing, solo swing, altro non si fa e non si sa se alla tua bimba vuoi parlar d'amore. Non lo far col cuore, ma con lei danzando sol ti basterà cantare wa da da swing.

polverando il pianoforte allegramente, la mia mano batte i tasti dolcemente, note cute, note gravi si rincorrono improvvise e fan così, bli bli bli bli. Polverando il pianoforte allegramente, ogni tasto emette un suono divertente, non c'è tema di sbagliare se la musica vuoi fare.

Unione Radiofonica Italiana, 1RO, stazione di Roma, lunghezza d'onda 1,425 m. A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera.

c'è tempo in info da inguagliare. Chi desidera passare, scorda della bicceria, casi o dice a papà, chissà come va a fermare.